0: Welcome to the weekend. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: DNA.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: feedback.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Che ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Estate.
1: Summer.
0: Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: TEM Supermercati. Dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
2: Sognerai qui da noi nei supermercati
1: TEM. Ogni giorno il meglio.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruriaco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di sabato. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma transiterà ancora qualche annuvolamento con qualche fenomeno possibile nelle zone interne. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, sole ovunque protagonista con solo nuvi innocue di passaggio. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliveira a 3,99€. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95€ al mese con 2.000€ di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650€, 36 rate, rata finale 17.056€ o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV. 6:56, sembra quasi una canzone di Cesare Cremonini. Buongiorno.

0: direttamente da League of Legends. Non so se voi giocate a League of Legends oppure per esempio avete giocato. Lui che poi si è fatto vedere ultimamente sui social dopo essere scomparso. Chiude la prima sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: 7.14, buongiorno, buongiorno a tutti, dai che è iniziato un nuovo fine settimana, questa è la radio che sono le migliori, sabato 22 di agosto, io sono Tommaso, insieme fino alle 11, che si fa oggi? Che cosa avete intenzione di fare? 393-777-7172, ora non so se è cambiato il meteo, però comunque ho visto qualche nuvoletta di passaggio, la cosa non mi preoccupa più di tanto. Allora, se avete già ricevuto il buongiornissimo caffè, quell'immagine, quella grafica che di solito riceviamo nei gruppi di famiglia, condividetela anche sul gruppo, insomma sulla nostra Globo WhatsApp, anche perché mi piace soprattutto cercare di capire qual è l'aforisma del giorno, quello che va per la maggiore. Ne sono già arrivati un paio. La frase più bella secondo me è questa: se pensate che il caldo diminuirà, allora state freschi.
1: Wait for me, I'll be back.
3: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati
3: Dem. Ogni giorno il meglio.

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
1: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: poi ha dato anche il via alla carriera di Beyoncé, stessa cosa per Kelly Rowland. Destiny Child, riascoltate le 7.32 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, c'è chi sta lavorando in questo sabato mattina, altri invece si stanno preparando sicuramente per questo grosso viavai che ci sarà su strade ed autostrade. Infatti a breve ci collegheremo anche con la centrale Luce Verde, ma adesso scopriamo come è messo il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di sabato, infatti non mancheranno delle schiarite ma transiterà ancora qualche annuvolamento con qualche fenomeno possibile nelle zone interne. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime fino ai 32-33 gradi, ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, sole ovunque protagonista con solo nuvi innocue di passaggio. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Non ne sbaglia una. Se andate ad ascoltare l'ultimo album di Madonna, vi renderete conto che negli ultimi anni continua a sfornare grandi successi. Dance.

0: Van Buren, questa canzone dal 2012 sulla radio, che sono solo le migliori. Allora 7.54, buongiorno a tutti. Dai, che si combina là fuori? Si lavora? Si fattura? Si va al mare? Anche perché secondo me questo è l'orario perfetto per potersi muovere, per godersi magari il mare, non so, Formia, Gaeta, Ostia, Terracina, Pomezia e via dicendo. E poi, ecco, perché no, scoprire anche quello che state combinando, soprattutto per quanto riguarda le vacanze, anche perché sarà un fine settimana che vede strade ed autostrade piene per partenze e rientri. Sentiamo, dai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: E te lo voglio dire.
6: Cosa?
5: E te lo voglio dire.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: subito il numero verde 814-1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Solo le migliori in FM
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: Noi stiamo andando a Gaeta, alla baia dei 300 scalini.
8: Mamma mia ragazzi, ma quanta invidia. Io sono cresciuto tra Gaeta e Sperlon.

0: fell in love.
1: Stai ascoltando
2: Sequenza Bomba
1: on Radio Globo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Live dal 2012. Chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55 su Radio Globo.
3: Buongiorno Tommy, buongiorno Radio Globo. Il modo migliore per iniziare la giornata? Ascoltare Tommaso. E allora la giornata sarà bellissima e soleggiata. Buona giornata Tommy, buona giornata.
0: Ma soleggiata lo è veramente questa giornata? Anche perché questa mattina quando sono entrato ho visto delle nuvole di passaggio. Non mi sembrava insomma regalare quelle vibes tipiche da giornata estiva.
4: Oggi si lavora mezza giornata, mezzogiorno e mezzo si stacca, si ritorna a casa, si raggiunge la famiglia al mare, ce l'ho sotto casa a 200 metri e ci si rivede lunedì per il lavoro, ma con voi sempre, anche al telefonino con l'applicazione. Ciao, un abbraccio, Fernando da Dracina.
0: Allora, questa cosa che hai voluto puntualizzare, che hai il mare sotto casa a 200 metri, secondo me ti aizzerà un sacco di commenti negativi, anche perché l'hai detto come io ho il mare a 200 metri, poveri voi.
1: The Morning Show on Radio Globo.
5: Non ci sono extra, capisci? Allora la sigaretta è l'unica cosa che ci permette di andare avanti in questa vita grama.
6: Ma quale grama?
5: Cioè, sì, allora, così, per me è così.
6: C'hai una vita piccola così se mi dici che il conforto non ti entra le sigarette.
5: Ma guarda,
6: scusami,
5: ma
6: dai.
5: Ancora più piccola del gesto che hai fatto.
6: No, dai, non piccola, ci voglio credere. Piccola, non ci voglio piccola, credere. Piccola, no, piccola. Ti nascondi dietro questa cosa, perché secondo me, e te lo dice uno che si è fumato tutti i monopoli d'estato, cioè io ragazzi mi fumo pure il pacchetto. Non è che dici sai, ma quanti pacchetti fumi?
7: Posso testimoniarlo, perché anche una volta si fumava in studio anche in radio e era un incubo.
5: Sì, però il fatto, Massimo, hai smesso di fumare, ma non ti vedo con una Ferrari. Adesso a microfoni spenti stavamo discutendo, ma è meglio una Ferrari o fumare sigarette? Ma nessuna delle due, perché non, tanto
7: però se hai comprato
5: non te la compri a
7: però
5: Ferrari.
7: Se hai comprato casa in campagna.
6: No, ma non, allora, tanto per cominciare, con Ferrari non mi ci vedrai mai, perché è una cosa che non mi appartiene, non mi piace, quindi insomma non mi ci vedrai mai. Però il discorso che faccio io è che quei soldi che stai investendo per il fumo, probabilmente c'è gente che invece poi li ha utilizzato per fare altre cose. E tanto, cioè, voglio dire, non scappi, i conti sono quelli, eh. Se vai a vedere sono 8 euro, ci ha detto l'ascoltatrice, per quelle che fuma lei, evidentemente, poi ci sono quelle che costano
7: il tabacco,
6: di più,
7: sì,
6: quelle che costano di meno. Fai un calcolo a 8 euro al giorno e poi mi dici alla fine dell'anno. Dai!
8: Mazza che due coglioni! Fatevi le bombe.
6: Ecco, quelle su quelle, insomma, possiamo discutere, eh?
7: Chiuso il discorso.
5: Non è che sono gratis, però.
1: The Morning Show
2: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
14: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
15: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
16: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
15: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
16: Così parcheggi sotto casa?
15: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
16: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
15: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
17: Romana Auto!
16: agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Again sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo dal 2013. Che poi questo qua è il periodo dell'anno secondo me migliore, anche perché ti ritrovi un sacco di sagre dove andare proprio il sabato sera durante il weekend.

un canto d'amore, 8:38 su Radio Globo. Marco Mengoni con Angelina Mango. Ovviamente questa è la radio che suona solo le migliori. Buongiorno, buon sabato mattina. Dove ce ne andiamo? Che cosa facciamo? Anche perché abbiamo capito che molti, per esempio, si stanno muovendo verso il mare. Giustissimo. Altri il mare ce l'hanno a 300 metri da casa. Vabbè. Oppure, per esempio, piscina degli amici. Mamma, quanto è bello scroccare le vacanze.

0: Bobo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Eccoci qua, 8:40 sulla radio, che sono solo le migliori radio globo. A 4 anni era già un grandissimo imitatore di Elvis Presley.

0: perso prima a leggere tutta la storia di Charlie XCX. Praticamente a 16 anni faceva già parte dei rave clandestini. E poi vabbè, Brat ha avuto un grandissimo successo e un grandissimo impatto, no? Adesso poi invece c'è stata Noemi. A proposito di impatto, poverina, praticamente è tornata su un palco. Ne abbiamo anche parlato e pubblicato sui nostri social il video del suo ritorno dopo quella caduta tragica che per quasi un mese l'ha trovata allettata. 8:56, questa è Radio Globo, tra pochissimo un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, 8:59, io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Allora in questo sabato ci sono anche 6 dischi uno dopo l'altro.
17: Ancora un dimanche, je

0: Benjamin Ingrosso, Paradise chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55 su Radio Globo.
3: Buongiorno bel Tommy, ancora Roma è nostra, tutto libero. Con le 6 canzoni in sequenza sicuramente ci arrivo a trovare la mia mamma. Di solito me ne servirebbero 24 con il traffico normale. Godiamoci questi ultimi giorni di silenzio, di vuoto e di non traffico.
0: Anche perché proprio in queste ore stanno iniziando a muoversi su strade ed autostrade per quanto riguarda il grosso rientro per la ripartenza puntata sicuramente a partire da lunedì, il primo grosso scaglione, poi il secondo invece arriverà nel prossimo fine settimana, e poi la ripartenza anche delle scuole. Bene o male quasi tutti nel Lazio hanno come data d'inizio il 15 di settembre, ma per esempio ci sono scuole superiori e medie che partiranno prima. Allora, la data ordinaria d'inizio delle lezioni è, come dicevo, è quella del 15 di settembre, come l'ultimo giorno di scuola che è quello dell'8 di giugno, dal 23 dicembre al 6 gennaio le vacanze di Natale, poi dal 25 al 30 marzo 2027 le vacanze di Pasqua. Però per esempio il 14 di settembre, quindi un giorno prima, aprirà il Giulio Cesare. Io comunque un'occhiata la darei sempre, anche perché sì, è vero, si parte il 15, ma non è proprio mai confermato.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
2: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
4: The hottest hits.
1: From every summer. Hai caldo.
2: È normale.
1: Ci sono 40 gradi.
5: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruriaco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
7: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Da Uni Euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte sempre.
10: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.

0: Jubel sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, 9:35, mamma mia, vi immagino mentre siete lì a fare chissà cosa. Però sai, è sabato mattina, allora vi state organizzando per una partenza oppure state continuando a a lavorare? Anche perché di solito chi ascolta la radio di prima mattina che fa? Lavora con la radio in sottofondo, oppure c'è qualcuno che fa le pulizie, si sta organizzando per questo fine settimana, no? Un fine settimana comunque abbastanza centrale, ci siamo lasciati alle spalle Ferragosto, molti rientreranno, insomma devo dire è un crocevia questo fine settimana.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. C'è tenuto una giornata di sabato in miglioramento sul Lazio con nubi alternate a schiarite. Non mancheranno comunque al pomeriggio degli spazi soleggiati. Temperature massime fino ai 32-33 gradi e venti che a tratti saranno in rinforzo con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Buongiorno, io sto lavorando e sono stanchissimo. Questa vita è proprio una merda.

Adesso Harry Styles, sapete bene o male fisicamente com'è fatto, ok? Immaginatevelo tutto infarinato, ok? Perché lui lavorava in una panetteria. Mamma mia. Ormoni a go-go.

the Future sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ormai è diventata un meme. Pensate che ci scherza anche lei su questa questione. Serena Brancale, Delia, Levante, al mio paese. Mi sento

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: AgriFamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
13: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
16: Arrivati all'ultima ora insieme di questo sabato 22 di agosto. Già 22 di agosto, estate, non fare cavolate, non scivolate.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.

0: sono pazza di te. Annalisa su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Allora, mi spiegate come si sono già fatte le 10.17? Cioè, per me sono entrato qua alle 7 e poi 10.17, com'è possibile? Buongiorno, buon sabato mattina a tutti, qualsiasi cosa voi state facendo, ci siamo noi di Radio Globo, mare, piscina, viaggi, rientri, lo so, è sempre brutto poi provare a rimettere le cose dentro la valigia. Stavo proprio pensando durante la sequenza bomba, ma perché quando prepariamo la valigia all'andata le cose entrano tutte? Il problema è al ritorno. Al ritorno non entra mai nulla e allora devi inventarti la qualsiasi per evitare di lasciare cose magari o nella casa dove siete stati o addirittura nell'albergo in cui avete alloggiato.
2: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Coppa Malù, ma ti vuole chiamare Coppa Malù o solo Malù?
5: Come tutto, Coppa Malù.
4: Tonno Rio Mare, bambino, capito?
5: Sempre legata al supermercato.
4: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, Nostromo. Dai. Cos'è?
6: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Sì. Malù per la Coppa? Ma
5: forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e
4: da Malei.
5: Malù. Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo da ragazzina.
4: Sì.
5: Non credo ci sia più.
4: Non lo so.
5: La Coppa Malù. Non no, so se ci sta. Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
6: Ah,
4: vabbè, ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non ci ha avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è che uno quando dice ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Tornando a Malù. Quindi ecco, andiamo adesso a immaginare magari con gli ascoltatori qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico. Magari ecco.
5: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
4: Non ne ho idea.
5: Baby Bell.
4: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
5: No, lo chiami Bell. Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell. Bell, non mal.
4: Che qua? Mancava questo, mancava.
7: Ciao, mi chiamo Cinghiale, come il pennello.
8: Dai, è tutto bloccato!
1: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
9: Siamo tornati in me!
1: Resta sincronizzato. Radio Globo.
10: Terremoto, il terremoto! Corri!
11: Aiutateci!
1: Dal 24 agosto, ascolta
12: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
13: Io ho sentito una grossa esplosione.
14: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
15: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
12: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo.
0: Promotion. Sabato 22 agosto, il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console, Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani. Pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
1: Wait for me, I'll be back.
16: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
17: Zomarin.
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
17: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
18: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
19: Perché quando parti e prepari le valigie c'è l'entusiasmo, no? Della vacanza, perciò metti tutto in ordine, tutto ben piegato, invece al ritorno butti tutto così alla rinfusa.
20: Guarda, conosco persone che anche le mutande sporche piegano al ritorno.

0: vale sentirsi un relitto. L'Imagine Dragons proprio qua su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
1: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
2: The hottest hits from every summer.
0: Hai caldo?
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
15: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

sia David Guetta, Wait Tonight su Radio Globo. Allora, per me si è fatta una certa, 10.56, però vi dico la verità, io un altro paio d'orette di diretta me le farei tranquillamente, però vabbè, devo lasciare spazio a 40 gradi e poi a tutti gli altri conduttori, colleghi che praticamente sono lì, scalpitano e non vedono l'ora. Che poi uno immagina sabato mattina chi ci sarà mai. Oh, è pieno di gente stamattina, ma che è successo? Non siete andati al mare? Tutti qua al lavoro, via, al mare, andate al mare, basta. Comunque, da Tommaso è tutto, noi ci risentiamo lunedì sempre dalle 7 alle 11 nella nostra ultima settimana di mattina, perché poi dal 31 praticamente il palinsesto tornerà, insomma, quello di sempre, tra virgolette, ecco.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: Ora su Radio Globo,
8: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
7: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
8: Da questo momento.
7: 40 gradi. Ready.

0: Globo. Radio Globo Promotion.
1: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani, pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etrurieco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
8: Fino al 23 agosto, spesa minima €99, dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
14: 40 gradi.
13: Su Radio Globo.
15: Encore un dimanche qui s'achève.

0: gradi. Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Temperatura percepita
8: 40 gradi
0: on Radio Globo.

0: 180 gradi.
1: Torna alle 16.
0: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Tem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati Tem.
2: Ogni giorno il meglio.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
11: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
12: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
13: TV. Buon weekend amici, rientro anch'io all'ovile, come si suol dire. Si parte 4 ore insieme nel fine settimana di Radio Globo con me, Roberto Greganti, dopo le mie feste.

0: Riascoltarla è un piacere.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: E così sono finite le mie vacanze. Finiscono le vacanze per tutti. Iniziano, ce le si gode, poi terminano e le rimpiangi un po'. Oggi è il primo giorno in cui sono tornato in diretta su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi. Come ogni weekend ci sentiamo con orari un po' strambi in questo periodo, in questo mese di agosto, sabato 22 agosto, weekend ancora molto molto molto caldo, divertente, simpatico, pieno di hits, pieno delle hits appunto firmate Radio Globo, e tante belle cose da fare insieme. Io vi ribadisco l'invito a stare con noi e a farvi magari sentire con un bel messaggio alla Globo WhatsApp, se vi va, perché noi stiamo già preparandoci a quello che sarà la nuova stagione, appunto 2026-2027, della nostra programmazione. E tanto per farvi un esempio delle cose belle che sono successe su Radio Globo, sentite qua.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Al bottone che hai detto che ci mettiamo per l'Open Day, volevo raccontarvi.
3: aspetta, Alessandro, la spiego, perché magari c'è qualcuno, perché sì, è una cosa che insomma appartiene ad altri tempi, no? Quando una volta ci capitava di avere un lutto, in segno di lutto ci si vestiva di nero, però in alcuni casi invece si metteva un bottone nero sulla giacca
4: o la fascia nera al bicipite, oppure c'è questo bottone che si vedeva bene, insomma.
3: Ok, quindi insomma,
2: allora il buon mio padre, siccome non gli piaceva andare tanto a scuola, fece una quindicina di giorni di sega. Poi che doveva fare? Lui doveva rientrare a scuola, ma ci voleva il certificato medico, però non poteva andare al dottore, perché allora che ha fatto? È andato in merceria, si è comprato un bottone nero e se l'è cucito sulla maglietta, sulla divisa, non mi ricordo, è rientrato a scuola. Quando è rientrato, la professoressa gli ha fatto: signor, senza dir cognome, signor Mauro, che è successo? Professoressa, mi spiace, è morta mia nonna in Sardegna, siamo dovuti andare fuori. No, ah, ok, no, non ti preoccupare, rientra di qua e di là. Bucio de culo. Eccoci. Quel giorno mio nonno ha deciso di andare a vedere mio padre come andava a scuola.
4: No! Ma che
2: una
4: sfiga,
2: volta, non era come adesso. Quindi i papà entravano in classe. Come è entrato in classe mio nonno? Condoglianze, perché mio nonno è abruzzese, ma condoglianze.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
0: Sì, prima ho parlato della fine delle mie ferie, essendo il mio primo giorno di ritorno in onda su Radio Globo, ma io immagino che voi ci siete ancora in vacanza, alcuni di voi, la maggioranza credo, no?

del 2019. Che bello riascoltarla. E che bello anche riascoltare la voce di Aloe Black. Siete su Globo, amici. Io sono Roberto Greganti. Adesso arriva un'altra protagonista dell'estate 2026, la grande Olivia Rodrigo, che ha organizzato un bel festival al femminile per il 29 agosto. Se siete dalle parti di Irvine, California, potreste vedervi il Daisy Chain Fields. Questa è Drop Dead.

Cliché, riascoltata dallo scorso anno, anche questa appartiene all'estate appunto dello scorso anno, riascoltata su Globo tra le migliori dell'estate di quest'anno 2026. Tornare dopo le vacanze è anche bello per scoprire ciò che di nuovo passa su Globo. Per esempio,

0: scoprire che sono tornati anche i BTS dopo la loro pausa lunghissima dedicata al servizio militare della band appunto coreana, sappiamo, Vita, Morte e Miracoli. Sono tornati con un singolo nuovo uscito proprio pochi giorni fa, la settimana scorsa. Si intitola Normal e l'abbiamo appena ascoltato tra le migliori del weekend sulla radio che le suona davvero tutte e che vi aggiorna anche con le previsioni del tempo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Tornerà anticiclone nelle prossime ore sulle nostre regioni italiane, anche il Lazio, quindi vivrà una giornata di domani, domenica, all'insegna del cielo sereno dappertutto. Sarà una giornata di domenica contraddistinta dal sole, non solo sulle aree interne montuose, ma anche per il mare, condizioni assolate con vento debole e terreno calmo o quasi. Il caldo però tornerà a farsi sentire perché le temperature saranno in lieve aumento, massime sulle zone interne fino a 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Prima si diceva che si sa Vita, Morte e Miracoli dei BDS, ma si sa Vita, Morte e Miracoli anche di Madonna. Questa è la sua nuova canzone, si intitola Danceteria.

0: You Need to Let It Breathe. Quanta bella questa. Vabbè, è l'estate 2003. Riascoltata sulla radio che suona solo le migliori. Bella, bella. Blue Cantrell e Shanna Paula. Perché una volta si pronunciava così il nome di questo cantante jamaican che conquistò il mondo in quell'epoca con canzoni come Get Busy e Temperature e tante altre che non sto a ricordarvi. Attenzione amici, siete sulla radio che suona solo le migliori. Ce n'è una che suoniamo da qualche settimana. È quella nuova di Noemi che si intitola Tu cosa fai stasera?
1: Stare con te.

0: Olivia Dean. Era Baby Steps, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori. Di lei si sa quasi tutto. Ormai stiamo praticamente ravanando nel torbido per scoprire alcune sue particolarità. Beh, ha vinto esattamente 4 Brit Awards. È stata riconosciuta come miglior artista esordiente del 2026. Ha 2 album alle spalle. Se siete dalle parti di Atlanta, sappiate che si esibisce il 22 agosto, cioè proprio stasera, in quel del State Farm Arena. Lo so, mi rendo conto che è un po' lontano, però chissà mai, magari ci state ascoltando in streaming e volete vedervi Olivia Dean. Tutto è possibile.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Dal 24 agosto ascolta In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll

0: Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
8: In FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV. Accompagniamo la vostra estate 12:56 in diretta su Radio Globo anche nel weekend. Roberto Greganti con voi fino alle 6.

0: So Scandalous.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: C'erano le Mystique in questa sequenza bomba, ma c'era anche Shabuzi con la canzone nuova Born to Die, Bless Madonna e The Joy dallo scorso anno con Shades of Love, Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani, poi Don't Worry dei Madcon e in apertura Tame Impala e Genie con Dracula, la canzone appunto forse più rappresentativa, ma sicuramente tra le prime tre o quattro dell'estate 2026. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Chi sono io? Roberto Greganti, primo giorno dopo le vacanze. Sì, mi sa che ricorre spesso questa tematica nei miei interventi, lo so, perché ricominciare è sempre un po' complicato quando torni da un periodo di riposo totale in cui hai staccato definitivamente la spina, ma comunque l'importante è che ci siate voi che ci ascoltate, continuate a farvi sentire se vi va tramite un bel messaggio alla Globo WhatsApp al 393 777 7172, che alla musica come al solito alle hits ci pensiamo noi.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: AgriFamily!
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Tra i must dell'estate 2026 abbiamo citato la canzone di Tame Impala, Dracula, ma anche quella che sta per arrivare è un vero e proprio must. Usual and Ultra Nate, Moving to the Sun.

ci sono, ti stanno nel cuore, non è vero? Appena ascoltata Move Sen Motel, riascoltata da un'estate di molti anni fa, torniamo all'estate 2026, c'è Miss Sienna Spyro.

Material Lover, un amante decisamente molto materiale. E poi è arrivata anche Easy Lover di Miley Cyrus, invece, che descrive l'amore dal suo punto di vista. È vero? Easy Lover, l'estate era quella del 2025, ma vogliamo goderci un po' di ritmo latineggiante? Perché Fred De Palma si è fatto accompagnare da Anitta, Emi Schilla, in questa canzone del 2026 che rappresenta.

0: Saturday Night, canzone nuova inserita nei nostri successi, appunto, nelle hits di Radio Globo. Summer. Che sono sempre pazzesche, questa gira da pochi giorni ma già ci è entrata nel cuore. A proposito di cose che ti entrano nel cuore come le vacanze, non so se capita anche a voi, a me per esempio succede che quando torno da un periodo più o meno breve o più o meno lungo di vacanza non ricordo i giorni. Non, per esempio a me oggi sembra tantissimo domenica, non so perché io la riconduco questa giornata a una giornata domenicale, eppure domenica è domani, va bene, non c'è problema, sono io che sono tornato da poco dalle vacanze, sono un po' fuori di testa. Siete su Globo, la radio che suona solo le migliori, di certezze ne abbiamo tante, una è questa.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: Hai caldo?
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: C'è Dia che ha mandato un messaggio alla Globo WhatsApp e ci fa i complimenti per la programmazione, quindi si merita un bel applauso, è vero? È vero. Applauso. Giustamente, grazie di essere.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: conquistò il mondo e lanciò il movimento house. Movio pari. Sì, ok, la versione di Message dello scorso anno, quella più attuale, ci mancherebbe altro, però un po' di Cesare, quel che è di Cesare, dobbiamo tributarlo al buon Marshall Jefferson, anche perché si trovano dei video online in cui racconta com'è nata questa canzone, com'è nato questo modo di fare musica. Roberto Greganti con voi, che ore sono? 13:51, siete sulla radio che suona solo le migliori, noi siamo a metà e arriveremo fino alle 16 all'appuntamento con un altro spazio 40 gradi che vi fa ascoltare tutto il meglio delle canzoni dell'estate 2026, delle estati passate soprattutto, quindi rimanete con noi perché qui su Globo ci si diverte sempre.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV. 5 minuti 5 alle 2 del pomeriggio inizia il nostro sabato pomeriggio insieme qui sulla radio che sono solo le migliori. Buon weekend di agosto, godiamoci.

tra le 14:55. Lo sapete che nel weekend le sequenze bomba si sprecano per farvi godere tutta la musica più bella dell'estate 2026 e i grandi classici delle estati passate. Roberto Greganti con voi, è iniziato il nostro pomeriggio del sabato insieme, anche se siamo insieme già da mezzogiorno, ci stiamo godendo tutte le hits della radio che suona solo le migliori. Voi spapparanzati al mare, mi sembra di vedervi, poi se magari le vacanze come me le avete appena terminate, sappiate che c'è un po' di invidia, ecco, c'è un po' da parte mia, no? Da parte vostra no. Voi potete anche limitarvi ad ascoltare tutte le hits di Radio Globo per godervi della nostra colonna sonora costante, precisa, sempre sul pezzo delle cose che capitano in the world, nel mondo, e l'estate è una delle più belle cose che capitano nel mondo.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta i tuoi desideri.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Siamo 14 e 18 sulla radio che sono solo le migliori.

passati un po' di anni da questa rivisitazione di un classico di Seal di Alanis Morissette. Era il 2005, era estate e lei, beh, ci riproponeva questa bellissima Crazy. Hope I'm never gonna survive unless get a little crazy. Per la serie ci vuole un po' di pazzia per vivere meglio quotidianamente la nostra vita. Alanis Morissette dal 2005 e adesso Mango e Mengoni. Sentis-

e di Dan Black, come si suol dire, non si butta via quasi niente, no, quasi, non si butta via niente. Grande carriera, grandi pezzi dance, grandi remake come questo di Nights in White Satin dei Moody Blues. Planet Funk dal 2024, un paio d'anni fa era Nights in White Satin, torniamo al presente, anche se ci siamo già dimenticati dei mondiali 2026, non essendone particolarmente coinvolti.

7, buon pomeriggio, bello stare insieme anche in questa fase dell'estate, un weekend soleggiato praticamente ovunque, la situazione che si era un po' messa in pericolo e per quanto riguarda la meteorologia l'abbiamo appunto quasi risolta, non è che l'abbiamo fatto noi, il meteo non è ancora influenzabile come pensa qualcuno, ma comunque a questo punto dovremmo tornare ad avere un'estate in linea con i giorni, le temperature appunto in linea col periodo, e questo lo scopriremo anche durante il corso dei nostri aggiornamenti meteo qui su Radio Globo. E adesso facciamo una bella cosa, vi esorto a stare con noi perché ne stanno arrivando altri dei hit importanti qui sulla radio che suona solo le migliori, non ne manca proprio nessuno. No, no, no. L'estate

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sì, potete anche voi, come hanno fatto Armando, Savio e Lorena, raccontarci le vostre strade alla Globo WhatsApp al 393-777-7172. Ecco.
6: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

farti spaventare dall'amore durante l'estate che stiamo vivendo, perché qualcuno magari ha detto: ah, ma forse questo è amore, magari è solo un'avventura, magari è qualcosa di più. L'importante è non farsi spaventare dall'amore, come dicevano Rudimental, Ray BLK e Steph London. Non bisogna aspettare, lo dicono invece Bob Sinclair e Keisa. Vai!

0: You're Gone, Gone, Gone. 14:51, manca un'ora alla fine del nostro appuntamento insieme in questo sabato pomeriggio, sabato 22 agosto, rientro dalle ferie per me. Mi auguro invece in ferie e in vacanza ci siate ancora voi, che possiate godervi in questo modo tutte le hits firmate Radio Globo nel miglior modo possibile. Godiamocele insieme. Poi, se volete avere delle belle novità sui vostri artisti preferiti, questo lo dico spesso e ne sono molto orgoglioso, e su quello che succede nel mondo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, non dovete far altro che andare su radioglobo.it. Non dimenticatelo mai.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Aptodis, averla ti conviene.
6: Aptodis, averla ti conviene.
5: Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Sì, perché potete vederci anche in TV sul 91 del digitale terrestre. Ci sono tutte le hits di Radio Globo in versione video, ma in versione radio sapete come ascoltare.

0: frequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
1: Bellissima la storia di questa canzone dei DNC. Cake by the Ocean significa praticamente fare all'amore vicino all'oceano. In effetti è un po' complicato da spiegare e non lo farò sicuramente adesso, anzi mi limito a dire che è stato un grande successo del passato, inserito tra i sei della nostra sequenza bomba, l'ultima insieme. C'erano anche i Rama, c'era Jack Harlow, c'erano Barry Can Swim, che è una delle più belle canzoni di questo periodo, Dance Dance Dance, poi c'erano Claude con la da da e The Bounce con Magnetic. Un sacco di bella musica da queste parti. Roberto Greganti con voi, siamo tornati insieme in questo weekend 22-23 agosto, si sta insieme ancora per una mezz'oretta o poco più e poi naturalmente tutto il resto della nostra programmazione. C'è anche 40 gradi che è assolutamente da non perdere.
2: Terremoto, il terremoto, corri!
3: Pronto, aiutateci!
0: Dal 24 agosto ascolta In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
14: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
15: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
1: Oh yeah, ci siamo, questa è Radio Globo, suoniamo solo le migliori, ne abbiamo un'altra che abbiamo ascoltato spesso in questi giorni, d'estate caliente, Tame Impala e Jimmy, questa è Dracula.

No Roots. Quando uscì questa canzone nell'estate del 2016, ovvero una bella bellezza di 10 anni fa, tutti si chiesero chi fosse questa cantante tedesca dalla voce molto soul, Alice Merton, toccata e fuga anche se ancora in attività, riascoltata su Globo tra le nostre grandi canzoni del weekend, tra le nostre hits, solo le migliori. C'è anche quella nuova di Zecca, anche se ce n'è una più nuova ancora con Fabri Fibra.

canzone del 2002 che sicuramente porterà alla mente tanti ricordi agli amanti di una serie TV chiamata The O.C. che andava forte in quel periodo. California Phantom Planet, riascoltata al centro del pomeriggio del sabato con me Roberto Greganti ancora per poco, ma ci sono tanti altri successi da ascoltare come quella nuova di Summer, My Body Isn't Ready.

0: Offenbach. E sia When I Need You The Most. 15.35, bello stare insieme anche in questo pomeriggio, dai, godiamoci l'estate finché c'è, finché ce la possiamo godere anche grazie al ritorno del bel tempo, che qualcuno dà un po' fastidio, perché io sinceramente al ritorno dalle vacanze ieri in auto speravo in un certo abbassamento delle temperature, che effettivamente c'è stato, però sembra che secondo anche i nostri meteorologi la situazione stia per tornare un po' rovente, ma lo scopriremo come sempre solamente nelle prossime ore. Per il momento, per rinfrescarvi, c'è sempre Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Le vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura. Riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: spariti e cocktail e margherita dalla sua piscina. Grande Marco.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

parte vocale di questa canzone, visto che è una produzione da DJ tipica. Golden Sense su Globo. Dobbiamo salutarci, è stato bello stare insieme anche oggi per 4 ore dalle 12 alle 16. Ripetiamo il tutto domani sempre qui sulla radio, che sono solo le migliori. Vi lascio con il resto della nostra programmazione, che prevede tra pochissimo 40 gradi con tutto il meglio della musica contemporanea dell'estate e i grandi classici estivi del passato. E poi più tardi arriva anche Marco Valerio Camillacci per chiudere in bellezza la nostra diretta di oggi. Quindi ciao da Roberto Greganti, a domani. Wait for me. I'll be-

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti
4: tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
7: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
5: Su Radio Globo
13: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
5: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento
5: 40 gradi. Radio Globo.

0: 90 gradi. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: 50 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Stai ancora lì a, a confonderti con B, con F, con la V. Tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
4: Ah, io può provare.
3: Riesci?
4: Ah, sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
5: Oh mio Dio. Ma come?
3: Cioè?
4: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
5: Ma com'è possibile?
6: È la rivelazione!
4: Eh sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
5: Mancava quello! La poca!
2: Ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa. Ma Chris non esiste, no? Ce lo posso credere.
3: Più Babbo Natale!
2: Cioè, fatene capire, ma Chris non esiste?
5: No!
2: Morta più osta! No! No! Io sto a consegna in mezzo a Roma! Chris ha inventato l'immortacci vostre. Non è possibile.
7: Non so più a che cosa credere. Questo fatto di Chris ci avete inculato paro.
8: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore peggio di quella puntata della televisione interrotta. Quando è morta Marissa, devo sì. Che cazzo sta da dire? Cristo non esiste. Signorina

0: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: AgriFamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Temperatura percepita
13: 40 gradi.
0: On Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Torna l'anticiclone nelle prossime ore sulle nostre regioni italiane, anche il Lazio, quindi vivrà una giornata di domani, domenica, all'insegna del cielo sereno dappertutto. Sarà una giornata di domenica contraddistinta dal sole, non solo sulle aree interne montuose, ma anche per il mare, condizioni assolate con vento debole e terreno calmo o quasi. Il caldo però tornerà a farsi sentire, perché le temperature saranno in lieve aumento, massime sulle zone interne fino a 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: Temperatura percepita 40 gradi. On Radio Globo.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: domani
1: torna alle 21
2: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
14: Solo le migliori in FM, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: ricordi. Dal 2013, Summertime Sadness. Era Lana Del Rey che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Canzone bellissima, con un ritmo sicuramente coinvolgente.

realmente esiste, che gli psicologi hanno trattato per tanto tanto tempo, cioè la SAD, disturbo affettivo stagionale, che è una forma di presa male, termini psicologici, legata al cambio di stagione. Tanti pensano che possa essere legata all'inverno, no?

0: la presa a male dovuta all'estate, che può essere legata al caldo, al fatto che comunque non si faccia tutta questa attività fisica o si tenda a non uscire durante le ore calde. Consigli migliori di Studio Aperto, no? Ovviamente poi Lana Del Rey tratta tematiche più profonde come la fine di un grande amore, insomma tutte le non gioie legate all'estate. Però cioè non ci pensiamo, anche perché siamo ancora in piena estate, 22 agosto, e non ce la roviniamo con questi argomenti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati.
2: Ogni giorno il meglio.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: E questi due ragazzi direttamente dall'Olanda hanno fatto una parte della colonna sonora dell'estate 2026. Lienard

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Let's move it.

Marvin Gaye dal 2015 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Meghan Trainor, che in quel periodo era veramente nel prime con pezzi come All About The Best, che si divorò letteralmente le classifiche. Charlie Puth ovviamente ci ha visto lungo. Adesso l'ultima di

0: Loro ultimo pezzo insieme, una coppia che sta funzionando particolarmente, non so a livello personale, perché vabbè, sono sposati, lo sappiamo, ma a livello musicale sicuro. Hanno pubblicato il loro primo album di coppia che è andato veramente alla stragrande. Adesso Selena Gomez è tornata sulle wave un po' più latine che le appartengono, perché comunque sangue latino scorre nelle sue vene, aggiungendoci una delle regine di quel genere là, cioè Becky G, e Benny Blanco lì a produrre le basi, sempre il numero uno, uno dei numeri uno indiscussi.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
2: Un'ora con i tormentoni estivi dal 2000 a oggi.
3: The hottest hits from every summer.
1: Hai caldo?
2: È normale.
1: Ci sono 40 gradi
3: on Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Ancora non si è capito chi si cela dietro questo pezzo. Chi ha cantato questa canzone si pensa che sia stata progettata da Lia, ma ancora non si sa il nome. Anzi, il nome sì, Giselle Di Mar-

0: Radio Club.
1: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: 17:55 in punto di questo sabato 22 agosto 2026, ancora 3 ore da passare insieme. Io sono

0: 2023, la sua Dancing Stone alle 18:12 che chiude la sequenza bomba, la seconda con me in questo sabato pomeriggio.
1: Sequenza bomba torna alle 18:55 su Radio Globo.
0: Beh, sabato pomeriggio che sta andando verso la sera, forse

0: fortunatamente, visto che stiamo ancora al 22 agosto, il sole ancora c'è, quindi va benissimo così. Non so perché ora tramonterà di preciso, dopo controllo, però di solito per le 8 e mezza dovrebbe già essere buio. Quindi vabbè, piano piano le giornate si stanno accorciando, perché in pieno luglio barra inizi di agosto, verso le 9:15 tramontava più o meno. Lo so ragazzi, sta finendo l'estate. No, non lo voglio dire.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Cioè, non puoi fare nulla senza avere quella continua interruzione. Poi in più lui è anche abbastanza peculiare, non è che ti metti un cappellino e hai risolto.
3: Anche perché ce l'ha sempre,
2: ce l'ha
3: il cappellino
2: sempre, tra l'altro.
3: Quindi, anzi, se lo deve togliere per non farsi riconoscere.
2: Esatto.
3: No, però ecco, dicevamo, no, l'invadenza non ha mai un momento. Ecco, e questa cosa si è verificata proprio in queste ultime ore, perché è successo che stava andando al supermercato. Dice, a fare che cosa? A comprare la carta igienica, ragazzi. A comprare la carta igienica.
2: Solo quella.
3: Vabbè, o anche lui la farà, dico io, no? Ha comprato la carta igienica, evidentemente magari c'aveva pure un attacco. L'hanno fermato i fan a farsi le foto con
2: la
3: lui e i rotoli di carta igienica.
4: Sinner, you are the best in the world. The best. Bye, Sinner. Bye, Sinner.
3: Vai.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Se la stava perdendo, ragazzi, questa Sinner, you are the best, you are the
2: Era anche un po' a disagio,
3: ragazzi, che meraviglia, vi rendete conto? Poi dice, se ci sono aspetti del tuo lavoro che, sai che mi ha ricordato, ve l'ho pure raccontato in onda, quando sono stato fermato io all'uscita di un negozio l'anno scorso con due signore che mi chiedeva, ma dai Massimo, che bello, abbiamo fatto la foto, e io ero appena uscito dal cinese con la tavoletta del cesso nuova.
1: No! The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
11: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Un maestro non tanto dei tormentoni estivi, ma proprio delle canzoni che ti danno quelle summer vibes giuste. Tommaso Paradiso.

questo pezzo sostanzialmente Sabrina Carpenter dice che gli uomini sono tutti, come si dice, come diciamo a Roma, dei bambacioni, vogliamo dirla così. Era Man Child appena riascoltata su Globo, dove tornano anche Jovanotti.

0: e Giovanotti, buon vento su Radio Globo.
1: Buonasera, buonasera a tutti. È finita la pacchia, già troppe macchine ci stanno per i gusti miei. Buon lavoro a tutti, compresa me e voi.
0: Buon lavoro amico mio. Ma io ti devo dire che venendo al lavoro forse era un orario meno tosto da quel punto di vista, dal punto di vista del traffico. Io ci ho messo veramente pochissimo, tangenziale praticamente vuota, e anche alla Salaria non c'era nessuno. Fatemi sapere un po', visto che sono le 18.33 ed è un po' orario di punta, la Globo WhatsApp 393 777 71.

0: Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
2: Sull'Italia centro-meridionale ritroveremo una giornata di domenica con cielo sereno, poco nuvoloso. Sul Lazio quindi ampio soleggiamento, solo sulle aree interne appennine con un po' di variabilità ma basso rischio di precipitazioni. Sole altrove anche al mare con vento debole, mar Tirreno calmo o quasi sotto costa. Il caldo però si farà sentire, quello sì, durante il pomeriggio, massime in molte località a superare i 32-33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Allora, ci scrivono alla Globo WhatsApp, tangenziale, altezza San Giovanni, situazione tranquilla. Sarà vero, boh? Madonna, dance the via su Globo. Ovviamente è vero se ce l'hanno scritto.

If You Wanna Dance, proprio dall'anno scorso, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. 18:48, arriva tutta la sensualità del mondo di Tyla con il suo ultimo pezzo, That Girl.

0: Ma primi anni 2000, infatti è del 2004. Gwen Stefani, la sua Cool su Radio Globo. 18:53, quasi 18:54. C'è una bella novità a partire da 24 agosto, tra qualche giorno la sentirete. Vi do un indizio se non avete visto i nostri social network. Vi faccio sentire, eh?
1: Il terremoto!
2: Aiutateci!
3: Dal 24 agosto ascolta
4: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
11: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: 3 minuti alle 19, altro giro, altra corsa, altra ora da passare insieme in questo sabato, gramma di

0: Dualipa, New Rules dal 2017, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Dualipa innamoratissima del nostro paese, ogni estate la tappa in Italia è obbligatoria e quest'anno è stata anche una tappa importante perché insomma ha festeggiato, no, il suo matrimonio, la celebrazione, tutte queste cose qui con il suo grande amore Callum Turner proprio in Italia, in Sicilia se non ricordo male.
1: Wait for me.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Combo letale, il sound di Mark and Cremont e le voci di Serena Brancale e Stash, insieme ovviamente a The Colors. C'è cioè Partenope

finale, molto anni 80. Era Chaperone direttamente dall'anno scorso. Pink Pony Club su Radio Globo. C'è anche l'ultima di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: incidente che ha avuto. Abbiamo pubblicato anche il video sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM, caduta no, dal palco, è stata poi ricoverata anche in ospedale, quindi insomma non una caduta da poco, ma fortunatamente si è ripresa, non era niente di grave, è tornata a fare live con la grinta di una leonessa in pieno stile Noemi. Poi
1: ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: Radio Globo.
0: Promotion.
3: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
12: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
11: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
12: Così parcheggi sotto casa?
11: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
12: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
11: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: 19.39 appena scoccate sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ripartiamo con un po' di musica latina, una grande collab. Karol G e Manu Chao, Viajando

Axwell Ingrosso. Mamma mia che prime, insieme a Trevor Guthrie dal 2013, riascoltati sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Andiamo avanti di 13 anni e torniamo a quest'estate con un gruppo che ci mette sempre tanta tanta allegria. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo so.

Sad, Swedish House Mafia e Lick Lee su Radio Globo. 19.57, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme. Tra poco inizierà l'ultima ora con me in questo sabato 22.

0: state là, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: In FM e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV. 20 in punto, ultima ora da passare insieme in questo sabato 22 agosto 2026. Buon sabato sera a tutti da Marco Valerio Camillacci su Radio Globo. Attenzione, arriva l'ultima sequenza bomba di oggi.

0: Dal 2006 chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo.
0: E domani non sarà nelle mani di Tommaso Di Vito la prima sequenza bomba della giornata, bensì in quelle sapientissime di Davide Mannone, che dalle 7 vi tirerà giù dal letto. Comunque 20 e 18, pensiamo ad oggi, non pensiamo a domani, di questo sabato 22 agosto 2026. Attenzione, sì, ultima sequenza bomba di oggi, ma tra poco ci sarà invece il primo collegamento direttamente dalla sagra della nocciola di Caprarola con Jacopo Saliani e Riccardo Di Lazzaro, che sarà in console, quindi mi raccomando, non perdetevelo, eh.
2: Aperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: Vai calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Ecco, c'è, sì, un bon ton per le molliche.
5: Sì, c'è un orario e comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
6: Giardino, sì.
5: Sì.
4: Se è tuo.
6: No, magari al giardino,
5: allora,
6: condominiale.
5: Non sul balcone del vicino.
6: No, sul balcone no. Giardino condominiale, sotto hai il giardino condominiale.
5: Sì, sì, sì. Alimenti, concimi, esatto.
6: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
5: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano, e in maniera guardinga, scrolli velocemente e vai via.
4: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
5: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
4: Beh, così è chiaro.
6: Inizia ad ammetterlo.
5: Però quelle domeniche senza aiuto, magari un pochino.
6: Una mollichina.
4: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia. Dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta, che chiamo la schiava, che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
5: no,
4: tu
5: no,
4: prendi
5: no, no,
4: i
5: va
4: bordi.
5: Va rispettato. E la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
4: Ah, certo.
6: È giusto.
4: Poi però i lividi delle bastonate gli dai altri giorni,
5: mai.
4: quelli
5: mai,
4: come la mettiamo?
5: Ma è l'intratto da pari. No, da lei.
4: Vabbè, ma quello per creare distacco, non.

0: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: 20:23 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Ripartiamo con uno dei pezzi dell'estate, l'ultima di Ugel, Moving to the Sun.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: situazione. Jacopo, ci sei?
1: Ciao Marco, sì esatto, io e Riccardo Di Lazzaro siamo prontissimi, ci troviamo a Caprarola per la 22esima edizione della Sagra della Nocciola. In questo momento hanno da poco aperto gli stand gastronomici e quindi si sta mangiando, e ovviamente sia io che Riccardo stiamo testando la cucina per voi e vi posso dire che si mangia davvero davvero bene. Se siete dalle parti di Caprarola o comunque se ci volete raggiungere anche da Roma, tanto la strada è abbastanza breve, si parla di 40-45 minuti, vi aspettiamo, è tutto pronto per il nostro DJ set per il Radio Globo Summer Party, abbiamo un sacco di gadget da darvi, c'è già tantissima gente, quindi noi non vediamo l'ora di iniziare questa grande festa tutti insieme. Vi aspettiamo Caprarola, 22esima sagra della Nocciola con il Radio Globo Summer Party. A Marco, a dopo.
0: Bene, a dopo Jacopo, quasi quasi un saltino ce lo farei pure io.
2: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Sull'Italia centro-meridionale ritroveremo una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, sul Lazio quindi ampio soleggiamento, solo sulle aree interne appennine con un po' di variabilità ma basso rischio di precipitazioni, sole altrove anche al mare con vento debole, mar Tirreno calmo o quasi sotto costa. Il caldo però si farà sentire, quello sì, durante il pomeriggio, massime in molte località a superare i 32-33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani, pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

20:53, quasi 20:54. Adesso vi lascio in buonissime mani perché stanno arrivando ben 40 gradi su Radio Globo, ma ci risentiremo tra pochissimo perché torniamo a collegarci con Jacopo Saliani e Riccardo Di Lazzaro direttamente dalla Sagra della Nocciola di Caprarola, quindi mi raccomando, restate là, eh.

0: Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: Da Uni Euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte, sempre.
6: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Ora su Radio Globo,
13: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
12: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento

0: su Radio Globo.
1: 40 gradi.
2: Torna tra poco su Radio Globo.
0: 40 gradi torna tra poco e noi adesso voliamo subito a Caprarola, la sagra della nocciola, dove in questo momento ci sono Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani. Jacopino, ma com'è la situazione là? Dimmi un po'.
3: Rieccoci Marco, proprio così, noi abbiamo appena mangiato, quindi ci siamo caricati, io e Riccardo Di Lazzaro, quindi siamo pronti per salire sul palco. Tra circa un quarto d'ora inizierà il Radio Globo Summer Party, c'è già un sacco di gente davanti al palco che è pronta a fare casino insieme a noi con la musica di Riccardo Di Lazzaro, con la musica ovviamente della radio che suona solo le migliori. E allora, se siete da queste parti, ovunque, se volete raggiungervi, noi vi aspettiamo a Caprarola per la 22esima sagra della nocciola, perché sta per iniziare il Radio Globo Summer Party. Ve lo ripeto, Caprarola, 22esima sagra della nocciola, Radio Globo Summer Party, vi aspettiamo ragazzi, sta per iniziare una festa pazzesca. Ciao Marco.
0: Ciao Jacopo. Quindi mi raccomando, se siete da quelle parti passate, perché se non ci passate

0: là c'è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo domani sempre dalle 17 fino alle 21. Che dire ragazzi, buon sabato sera a tutti e soprattutto buon 40 gradi, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, Become Big.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: I tormentoni estivi, uno dietro l'altro. 40 gradi
14: su Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo.
1: Il terremoto!
0: Dal 24 agosto ascolta
2: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto!
13: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: L'estate su Radio Globo si chiama 40 gradi.

0: 90 gradi.
1: Torna domani alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Sull'Italia centro-meridionale ritroveremo una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, sul Lazio quindi ampio soleggiamento, solo sulle aree interne appennine con un po' di variabilità ma basso rischio di precipitazioni, sole altrove anche al mare con vento debole, mar Tirreno calmo o quasi sotto costa. Il caldo però si farà sentire, quello sì, durante il pomeriggio, massime in molte località a superare i 32-33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21. Un'ora con i tormentoni estivi dal 2000 a oggi. The hottest hits from every summer. Hai caldo? È normale. Ci sono 40 gradi on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: AgriFamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Gloria!

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: bambina.
1: Terremoto, il terremoto! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Dal 24 agosto, ascolta
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll

0: Italia Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio Ufficiale Radio Globo.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.

Flash Globe ha i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sonora del tuo weekend. Il tuo weekend è Radio Globo.

0: ride for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Estate.
1: Summer.
0: Radio Globo.
2: Let's go. Sounds good.